any feed no ewo Adom Eye TV. Yebeko Adom TV. Na yafa di eko so ewo ho edi amao. Esanse game no live ewo Adom TV.